mando. Rispara manso di là. Io tutte le vescenda. Andare a macchia dove vescenda. Andorò sonda e alittate. Le staia, li assonde le vescenda. E Spirito Santo, che io sienta lo che io sto sintiendo. Dios mío, che tu casa, che tu pueblo sienta lo che io sto sintiendo. La santità tuya.